solo un po' più stanco e il vestito era quello di sempre e le scarpe erano quelle di sempre e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada nessuno ti è accanto, se hai paura nessuno ti prende la mano e non è tua la strada.